0: Là, une chanson au ton comique qui raconte l'histoire d'un pseudo macho, hein, vous savez, un dragueur là en boîte de nuit qui se moque de lui-même. On va écouter Pino D'Angelo.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.